0: Portal FM e você, do nosso tempo.
1: Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo, ma attenzione quel tubarone, ho visto? Hai capito, mio San Benedito?